0: A tuo cenno, signor!
1: Sì, in questa notte, quanto adorne Ginevra si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
0: E poi,
1: nelle sue

quanto giunge opportuno al mio disegno. Vieni pure a Rodante, qui da uno sorge in si remota parte, che

0: ma quieta, se tu vuoi crederlo agli occhi tuoi, farti vedere l'incanto, ora mi pego.
1: Tu, il mio Germano, io qui cielo,

Petris dal mar vicin, quasi un baleno nato gettossi, a longhe salse in seno.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: e

espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener.

io lo veda, va tagliar comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio.

0: chi ti accusa Ginevra e fai su e menti
1: che mi scendi a corpo.
2: Questo colpo consacro all'ombra del giardino.

0: l'attendo.
1: Altri non me, io amor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa l'innocenza.

0: figlio Dante, dove son io?
1: Tu vivi,
0: tu respiri.
2: Amica sorte, se che figlio l'innocenza intesi della mia principessa.
0: E da chi? E come?
2: Signore.

0: innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.
1: Sposa, mia dolce sposa, a me la morte si dei.